0: amore a Macarena. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar.
1: Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati su 98.5 di frequenza FM DIB Plus 985, anche online radio2.com.au, questo martedì 28 aprile 2026.
0: Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.
1: Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 e il venerdì dalle 21 fino alle 24. Il programma di oggi è ripetuto.
2: The latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Italian.

0: senza amore a Macarina. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Oh mia bella amore.
1: Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati sono 8.5 di frequenza FM DIB Plus 985 questo martedì 5 maggio del 2026. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 e il venerdì sera dalle 21 fino alle 24 il programma di oggi è ripetuto per i miei radioascoltatori che non possono ascoltare il programma del martedì pomeriggio. Con le vostre canzoni preferite degli anni passati e quelle recenti su questa stazione radio. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese che questo è nuovo e anche un nuovo regalo per portare a casa. State bene attenti amici radio ascoltatori, se sapete la risposta potete telefonare o mandarmi un messaggio e alla fine del mese se la vostra risposta è esatta, che io non le dirò durante il corso del mese di maggio, voi andate al sorteggio se più di uno. Allora state bene attenti amici radio ascoltatori. Anche se viaggia tra le onde, non si bagna mai. Che cos'è? Ripeto, anche se si bagna tra le onde, non si bagna mai. Che cos'è? Se sapete la risposta potete telefonarmi o mandare un messaggio su 04 99 999 149. Potete telefonare anche nello studio su 02 97 15 5403. Buona fortuna a tutti. Per qualche richiesta dedica questo pomeriggio non esitate, telefonatemi o mandatemi un messaggio su 04 99 999 149. Voglio ringraziare i miei sponsor di aiutare questa stazione radio, Next Generation Crest Supply e Abstract Touring. Grazie molto del vostro aiuto, viene come sempre molto apprezzato. Il mio nome è Carlo Tartaglia. You are listening to Radio 2 Triple O 98.5 FM, DIB Plus 985. This Tuesday, 5th of May 2026. My name is Carlo. Every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. and every Friday night from 9 p.m. till midnight, this program is repeat on Friday night. My name is Carlo. Radio Incontro Musicale a cuore di Carlo Tartaglia che vi auguro tutti, dovunque siate, chiunque voi siate, buon proseguimento d'ascolto. Cosa contiene il programma di Carlo Tartaglia? Contiene la prima ora dedicata ai miei giovani, ascolteremo belle sei nuovi singoli, poi ci sono tante richieste dai giovani, poi dopo verso le 16.30 ci sarà nello studio Maurizio Pagnin e Dario Meledoni per tutte le notizie sportive della settimana e poi amici radioascoltatori siete stati in tanti durante la settimana, il corso della settimana per farvi ascoltare le canzoni della festa della mamma che ci sarà questa domenica e sono richieste dedicate da voi come Ricchi e Poveri, Giovanotti, Edoardo Bennato, Luca Barbarossa, Sandro Giacobbe, Toto Cotugno, Vino, Robertino, Connie Francis, Laura Pausini, I Camaleonti, Anna Tatangelo, Omar Codazzi, Albano, Mino Reitano, Iva Zanicchi. Quindi per programma per voi amici radioascoltatori. Apriamo con un nuovo singolo di Sara Toscano con Atlantis. Questa è la colonna sonora di un film che si può vedere sulla Netflix, si intitola in inglese We Don't Need Words, in italiano invece Non Abbiamo Bisogno di Parole. Prima volta qui su Radio Incontro Musicale. Carlo Tartaglia, vi auguro tutti, dovunque siate, chiunque vi siate, buon proseguimento d'ascolto e grazie che vi siete sintonizzati su questa stazione radio. Spero queste belle tre ore ricche italiane vi portano tanto godervi delle queste ore. Grazie.

Adesso tutti dobbiamo guardare questo film, che è questa canzone, la colonna sonora del film con We Don't Need Words, in italiano si intitola Non Abbiamo Bisogno di Parole. Quindi guardate questo film perché cioè, la canzone è bella, speriamo il film è bello pure, come sempre sarà bellissimo. Adesso ci ascoltiamo un altro nuovo singolo, questa volta è di Gaia, appena uscita, si chiama Bossa Nostra. Ascoltiamo insieme qui per la prima volta su Radio Incontro Musicale insieme a Carlo Tartaglia.

Bellissimo singolo di Gaia con Bossa Nostra, questo radio incontro musicale. Adesso ascoltiamo un altro bellissimo singolo, questa volta di Ultimo, un bellissimo titolo, questa, allora si dice, questa questa insensata voglia di te, questa insensata voglia di te, chiudiamo la prima terna. Bel titolo, ascoltiamo insieme.

Bersin Grodi, ultimo con questa insensata voglia di te, insensata voglia di te. Che belle parole. Radio incontro musicale. Radio 2 triple O 98.5 FM, DIB plus 985. Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. And every Friday night the program is repeat from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo, 04 99 999 149, or you can ring a studio 02 9715 5403. My name is Carlo. Siete sintonizzati su 98.5 di frequenza FM, DIB plus 985, radio incontro musicale, va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18, e il venerdì sera potete riascoltare questo programma dalle 21 fino alle 24. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Mi state mandando tanti messaggi e state telefonando pure. Se io non vi rispondo indietro alle vostre risposte, non vi preoccupate, se la risposta è quella esatta io la scrivo, poi la settimana prossima io dirò quanti ne ho che mi ho dato la risposta esatta. Ovviamente non dirò i nomi, chi sono. Mi avete detto: Carlo, ma cosa vince questa volta? Eppure ai miei radioascoltatori sono riuscito, stavo pulendo la mia macchina, il mio furgoncino dove ho tutte le cose dentro, e anche il mio studio, c'ho il mio magazzino, e ho trovato un'altra radio che si carica sotto il sole. Bellissimo regalo, di un valore di $110. A proposito, prima che mi dimentico, voglio ringraziare alla signora Chiara di Ashfield, che lunedì, ieri, si è venuta a prendere il regalo, che lei ha vinto la radio che si carica sotto al sole, mi ha ringraziato tanto e ha lasciato una bella confezione di baci perugini. Oggi abbiamo fatto festa, quindi grazie signora, sono molto contento che le è piaciuto molto questo regalo, perché Carlo Tartaglia regali dei bei regali tutto l'anno, non soltanto una volta al mese, ma tutto l'anno. Ho regalato pure i biglietti di Pupo. A proposito, se non siete andati a vedere il concerto di Pupo, vi avete perso un bellissimo concerto. Tanta gente, bella canzone, bellissimo proprio. Pupo proprio è fantastico, ha parlato delle sue cose private, ha parlato di tutti i suoi successi. Poi c'è stato Fiordaliso con Magra, ma quella voce che fa sbandare tutto quanto, è stato proprio fantastico. E è venuta pure la sorella di Fiordaliso, e quindi è stato un bel show che vi avete perso. La prossima volta, se sentite che viene Pupo, non esitate a comprare i biglietti, vale proprio la pena ogni centesimo che voi spendete. E adesso ripartiamo, adesso ci ascoltiamo un altro singolo. Allora, dico l'indovinello ancora una volta: anche se viaggia tra le onde, non si bagna mai. Che cos'è? La risposta deve essere bella. Per esempio, chiudimi la porta, accendi la trasmissione. Quindi così deve essere, non solo una parola, ma messa insieme. Vale proprio la pena vincere questo regalo. Antopaga ci fa ascoltare a noi, Dio dove sei? Noi ce lo domandiamo sempre, Dio dove sei? Ascoltiamo il motivo perché vuole sapere dove sta Dio. Carlo Tartaglia, favi compagnia.

0: Bellissimo, signor, qui su Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia, 0499 999 149. Un altro nuovo singolo di Leo Gassman con Leva le scarpe, proprio il romano. Ascoltiamolo qui per la prima volta.
1: Entra, fai piano, dai, non fare rumore. Leva le scarpe se mi entri nel cuore. Ti chiedo scusa, tieni accesa una luce che

0: Ciampa.
1: Bravissimo Leo Gassman con Leva le scarpe qui sul Radio Incontro Musicale. Chiudiamo la seconda terna con Annalisa insieme a Olli con Orizzonte Verticale qui su Radio Incontro Musicale. Per la prima volta ascoltiamolo insieme.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 AAA with Carlo, Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Siete in tanti questo pomeriggio, mi fa molto molto piacere. Antonio, non posso dare l'indizio, neanche è fatto mezz'ora che ho detto l'indovinello. Io l'indizio lo dico quando magari sono passate due settimane che nessuno magari si è avvicinato, allora dico l'indizio, ma non posso tutta una volta dare l'indizio. Bisogna avere un po', ecco, dovete pensarci sopra, perché alla fine gli indovinelli sembrano difficili, ma alla fine non lo sono, sono facili, facilissimi. Anche se viaggia tra le onde, non si bagna mai. Che cos'è? Me lo dovete dire voi. 04 99 999

0: 1949. Adesso andiamo alle richieste dei miei giovani con Sonia di Redfern. Ciao Carlo, per favore mi fa ascoltare la canzone di Achille Lauro senza una stupida storia. Ascoltami insieme qui per la prima volta. Ha uscito un bellissimo CD Achille Lauro. Dopo diamo un benvenuto al grande nostro numero uno sportivo d'Australia, possiamo dirlo, magari tutto il mondo, Maurizio Pagnin. Achille Lauro.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono, cosa fanno in nome dell'amore?

0: bravissimo Kyle Laura qui su Radio Incontro Musicale. E normalmente quando Maurizio arrivano le 3:15 circa faccio ascoltare voi gli indizi, invece adesso lo faccio ascoltare me un 15 minuti dopo. Buon pomeriggio e benvenuti nei microfoni di Radio Incontro Musicale.
1: È un piacere vederti Carlo, perché ti vedo sempre in forma ormai, questa è la cosa più importante, la salute, la salute. Buongiorno ascoltatori, come state? State bene spero, eh? Beh, ben ritrovati, notiziario sportivo molto interessante oggi, verso le 4:10, 4:15, le 4:15, dopo le belle canzoni messe in onda dall'amico Carlo. Oggi ci occuperemo in modo particolare di un campionissimo che purtroppo a 59 anni ci ha lasciato e che tutto il mondo ha onorato. Si tratta di Alex Zanardo, padovano, abitava a 90 Padovana, dove abita mio fratello, e un grande campione, poi sentiremo. Parleremo anche di un campionissimo che ormai continua a non sorprenderci più per quello che fa e ci regala un record dopo l'altro, mi riferisco a Jannik Sinner. È del new boy in town. Il new boy in town, tu non sai chi è il nuovo?
0: Lo so.
1: La stella nascente della Formula 1, Kimi Antonelli.
0: Ecco.
1: In Serie A meritatissimo, devo dirlo, anche se sono tifoso della Juventus, 21esimo scudetto dell'Inter, che ha festeggiato e ha meritato di vincere questo scudetto. La Roma ha approfittato del pareggio della Juventus con il Verona, già relegato in Serie B, ma che ha fatto onore al calcio combattendo e ottenendo un pareggio contro la Juve. Adesso la Roma è al quarto posto e al quinto posto è insidia la vecchia signora per un posto in Champions League, ha solo un punto di ritardo e mancano 3 partite. Questo sarà forse lo scontro, la sfida più importante per il quarto posto della Champions League. Il Venezia è promosso in Serie A, quindi Verona va giù e un'altra veneta che viene su,
0: almeno.
1: Nel ciclismo parte un interessante Giro d'Italia. In settimana le partite di ritorno delle 3 coppe europee. Nel calcio locale una disamina sulla situazione nella A-League e nella NPL del New South Wales. E ascoltate bene, cari ascoltatori. E nell'angolo dei premiati un nuovo bravo allenatore italiano che potrebbe un giorno diventare commissario tecnico della nazionale italiana. Per scoprire chi è dovete restare con me e con Dario Meridoni, che oggi è in studio con me fino alla fine di Incontro Sportivo. Quindi Maurizio Pagnin, con un po' di raffreddore, oggi vi aspetta più tardi verso le 4:10, 4:15, con tutte queste notizie sportive.
0: Maurizio, tu porti fortuna a Sina.
1: Sì.
0: Perché l'altra volta che sei stato nello studio avevi vinto Monte Carlo.
1: Sì.
0: La settimana scorsa non sei venuto, sei venuto quella settimana e ha vinto Madrid.
1: Se continua a giocare così, Carlo, può vincere Roma e anche Roland Garros, che l'anno scorso gliel'ha regalato ad Alcaraz.
0: Allora io continuo perché abbiamo
1: tante
0: richieste ai miei ascoltatori. Allora partiamo adesso, Claudia di Star Hill. Ciao Claudia, grazie del tuo ascolto. Gli piace molto la canzone di Emma e insieme a Julie con Brutta Storia. Me la fai ascoltare? Certamente. Poi Fabio di Bondi mi aveva telefonato a pochi minuti fa, prima che veniva Maurizio, perché mi ha detto, lo so che ha messo un'altra canzone di Annalisa, per favore mio, mi piace molto quella di Esibizionista di Annalisa, me la fai ascoltare, perché no? E poi la terza canzone è un singolo di Benji e Fede con Zero per Jacopo di Bondi. A voi tutti, Emma e insieme a Giulia con Brutta Storia per Claudia di Surrey Hill. Ascoltiamo insieme. 0499 999 149.

Bellissimo singolo qui su Radio Incontro Musicale, Radio 2 Triple O with Carlo e Italian Program. Adesso continuiamo perché vi voglio far ascoltare delle richieste che ho avuto dei miei ascoltatori prima che comincia lo sport. Allora adesso andiamo a Rose di City, della città, e vuole ascoltare la canzone di Noemi Bianca, questa è una bella canzone di Noemi. Poi subito dopo andiamo a Laura di Stanmore, che piace molto Baby Kai, vuole sentire il grande successo che fece con il titolo Dimmi, Dimmi, Dimmi. E poi Fabrizio Moro con un altro nuovo singolo che si intitola Scatole per Marco di Leichhardt. A voi tutti per Rose della città, Noemi Bianca. L'indovinello, anche se viaggia tra le onde, non si bagna mai. Che cos'è? Wow. 04 99 999 149. Adesso domando a Maurizio se la sa.

0: Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM Italian Program with Carlo. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Anche se viaggia tra le onde non si bagna mai. Che cos'è? 0499 999 149. Ascoltiamo oltre come canzone prima che comincia Maurizio e Dario. Giovanna di Tempi vuole ascoltare la canzone di Anna Oxa a lei. Bellissima canzone. Poi andiamo a Anna Maria di Roselle, piace molto Claudio Baglioni e mi vuole e tu, vuole ascoltare e tu, un altro bel proprio singolo di bel disco. Poi Franchino di Gosford, ciao Franchino di Gosford, vuole ascoltare la canzone di Antonello Ventiti In questo mondo di ladri e c'ha veramente ragione. E chiudo con Johnny Russi per Sara di Cuggi, vuole ascoltare la canzone Alghero. A voi tutti Mr. Rainman per sì Simon di Manley. Andiamo voi a Sam di Manley con Mr. Rainman con effetto Michelangelo. Ascoltiamo insieme. Carlo Tartaglia e Fabio Compagnia.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stesso ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di...

0: bravissimo in questo mondo di ladri con bravissimo lui è l'unico Antonello Venditti
1: quindi... è veramente forte Antonello Venditti.
0: Metto la musica o non metto la musica, Maurizio?
1: No, andiamo a mettere la sigla.
0: Non metto la sigla.
1: Do subito il benvenuto e sono contentissimo, super contentissimo oggi che l'amico Dario è qui con me.
0: Ciao,
1: perché
0: Dario.
1: C'ho un po' di raucedine, mal di gola, raffreddore.
0: Allora ci diamo il benvenuto prima, Dario.
1: Sì.
2: Grazie, grazie Maurizio, grazie Carlo.
1: C'è anche Francesco qui che sta meglio adesso, il
0: bambino. Ciao Francesco, ciao Francesco.
1: Allora, come avevamo accennato in apertura, verso le tre e mezza, quando abbiamo annunciato i titoli, ci occuperemo in modo particolare di un campionissimo che purtroppo a 59 anni ci ha lasciato e che tutto il mondo ha onorato. La stampa europea ne ha parlato veramente quasi meglio di quella italiana.
2: Certo.
1: Si tratta di Alex Zanardo. Ho detto che abitava a 90 Padovana, è un padovano. E dove abita mio fratello, e non ho avuto l'opportunità di vederlo, ma mio fratello l'ha visto quando si allenava per le strade di Noventa Padovana. Parleremo di un campionissimo che ormai, caro Dario e cari ascoltatori, continua a non sorprenderci più e che ci regala ogni settimana un record dopo l'altro. Mi riferisco a Yannick Sinner. E parleremo del new boy in town, la stella nascente della Formula 1, Kimi Antonelli. In Serie A, purtroppo... abbiamo un napoletano e un juventino, però dobbiamo dire che lo scudetto dell'Inter, il 21esimo, è stato vinto alla grande,
2: certo.
1: Più che meritato, giusto Dario? E poi la Roma approfitta del pareggio della Juve e adesso insidia al quarto posto la vecchia signora per un posto in Champions League, e quindi questa sarà forse la sfida più interessante nelle ultime tre giornate. Il Venezia è promosso in Serie A, e poi parleremo anche dei record del Venezia. E nel ciclismo parte finalmente un interessante Giro d'Italia. In settimana ci sono le partite di ritorno delle tre coppe europee. Non mancate di guardare di nuovo Bayern Monaco, Paris Saint Germain dopo i 9 gol dell'andata, perché saranno scintille.
2: Promette davvero bene anche il ritorno.
1: Nel calcio locale daremo una disamina sulla situazione nella A-League e nella NPL del New South Wales. E nell'angolo dei premiati c'è, cari ascoltatori, Carlo che sta aspettando proprio di sapere chi è. Non gliel'ho detto. Nell'angolo dei premiati c'è un nuovo bravo allenatore che potrebbe un giorno diventare commissario tecnico della nazionale italiana. Quindi rimanete fino alla fine per scoprire chi è, e faremo contenti Carlo. E iniziamo subito con i risultati della 35esima giornata. Pisa-Lecce 1-2, Udinese-Torino 2-0, Como-Napoli 0-0, Atalanta-Genoa 0-0, Bologna-Cagliari 0-0, Sassuolo-Milan 2-0, Juventus-Verona 1-1, Inter-Parma 2-0, questa mattina Cremonese-Lazio 1-2 e Roma-Fiorentina 4-0. E la classifica: Inter 82 punti, Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62, Atalanta 55, Lazio 51, Bologna e Sassuolo 49, Udinese 47, Parma 42, Torino 41, Genoa 40, Cagliari e Fiorentina 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20 e Pisa 18. Verona e Pisa in Serie B, per la terza squadra che si affiancherà a queste due. La lotta è tra Lecce e Cremonese, la Lecce ha 4 punti di vantaggio, potrebbe farcela. E Cagliari e Fiorentina basta un punto per restare matematicamente di rimanere in Serie A. Vediamo quali sono gli incontri. Sabato alle ore 4:45, sempre ora locale nostra, Torino-Sassuolo, alle 23 Cagliari-Udinese, domenica 5 partite, alle 2 Lazio-Inter, alle 4:45 Lecce-Juventus, alle 20:30 Verona-Como, alle 23 Cremonese-Pisa, sempre alle 23 Fiorentina-Genoa. Lunedì 2 partite, Parma-Como alle 2, alle 4:45 Milan-Atalanta, forse la partita di cartello un po' più importante, e martedì alle 4:45 Dario farà il tifo per il Napoli contro il Bologna.
2: Allora...
1: Calcio, sì, in Iran, prima di passare alle altre partite, diamo un po' di notizie. Calcio, l'Iran andrà ai mondiali. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha ribadito la partecipazione dell'Iran ai mondiali del 2026 durante il suo intervento alla riunione dell'organo di governo del calcio mondiale, che si è tenuta a Vancouver, in Canada. L'Iran parteciperà ai mondiali e naturalmente giocherà negli Stati Uniti d'America, ha detto Infantino, ma la delegazione iraniana non parteciperà però al congresso. il 76° indotto della FIFA, un appuntamento cruciale a meno di 2 mesi dall'inizio dei mondiali in programma in Canada, Messico e Stati Uniti. C'eravamo illusi, vero Dario?
2: Certo, c'eravamo illusi, ma anche perché la FIFA è sempre un po' sibillina su queste sì. su queste tematiche. L'Iran partecipa, non partecipa, no, sì. partecipa perché il calcio unisce. Poi C'era. La delegazione viene fermata all'aeroporto a Toronto perché pare vicino alle organizzazioni criminali italiane. Allora dicono ma non dicono.
1: C'era stato un giornalista italiano che giustamente ha detto se l'Iran non va ai mondiali ripescate l'Italia perché ha vinto 4 titoli mondiali, 3 volte è arrivata seconda, ha vinto una medaglia olimpica e 2 europei, quindi
2: cioè, come però, palmares penso sì, sarebbe stata quella più accreditata.
1: Non, io non ritengo, sarei contentissimo, però non ritengo non sia giusto. Se l'Iran non va,
2: dovrebbe andarci una asiatica.
1: Le 4 squadre che sono state eliminate
2: fare un play-off,
1: sarebbe più quella che vince tra queste 4 dovrebbe andare ai mondiali, ma sarebbe se l'Iran va questa storia non
2: finisce niente. Lì rientriamo un po' nei nostri confini nazionali, sempre come cappello Kivu, scudetto alla prima stagione in nerazzurro, un po' come Mourinho, no? Come sì, lo special sì. one. L'Inter batte 2-0 del Parma ed è campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia, come hai detto tu nella prefazione, più che meritata. Dopo 39 anni i nerazzurri sono tornati a festeggiare il tricolore giocando in casa. I gol che hanno permesso ai ragazzi di Kivu di tagliare il traguardo portano le firme di Thuram e Mkhitaryan. Al triplice fischio dell'arbitro Bonacina è scattata la festa nerazzurra con 3 giornate d'anticipo, scudetto ancora una volta meritatissimo, 10° tricolore per Marotta, primo da presidente dell'Inter.
1: E grandi festeggiamenti a Milano ovviamente. Occasione sprecata, la Juventus ha fallito l'aggancio al Milan. Occasione sprecata, come ho detto, fallito l'aggancio al Milan, terzo in classifica, una partita sulla carta molto facile e si è trasformata per la Juve in un inciampo che potrebbe mettere a rischio la qualificazione in Champions League per la squadra di Spalletti. Devo dire che elogiamo il Verona che ormai è retrocesso.
2: Si ha onorato il campionato.
1: Ha onorato il calcio giocando, difendendosi fino alla fine. Sono già 2 volte, mi viene in mente Cagliari e Verona che fanno un tiro in porta e segnano e la Juve invece poi crea un sacco di occasioni e non riesce a vincere. Devo segnalare anche che per me c'è stato un colpo di sonno dei difensori e il portiere della Juventus secondo me quest'anno lo manderanno via, spero, perché è meglio per Indy lui, è meglio per Indy di Gregorio.
2: Aveva fatto però un'ultima parte di campionato abbastanza buona,
1: poi ha fatto degli errori, molti errori che anche quel gol lì forse poteva anche evitarlo.
2: Sì, sì.
1: Comunque all'Anzia Stadio la sfida contro Verona è finita, come avete sentito, 1-1 con l'Iscariger in vantaggio al 34° del primo tempo con Bowie e la Juve che trovava il pareggio solo nel secondo tempo al 62° grazie a Dusan Vlahovic che ha segnato su calcio di punizione ed è tornato a segnare dopo 6 mesi. Cosa pensi succederà, Dario,
2: dipende tutto da Spalletti. Lui vuole tenerlo. Sono allenatori che sono una garanzia, così come Allegri al Milan. Loro hanno un'influenza positiva sui calciatori. Se non fosse arrivato Spalletti, ti avrei detto 100% va via dalla Juventus. Adesso è tutto in gioco. Allegri sta spingendo la società per riportare Vlahovic con lui, per portare Vlahovic al Milan, ma poi tutto dipenderà se Allegri resta il rosso-nero o meno. Appunto parlavamo di Milan, di Allegri. Milan lascia 3 punti al Sassuolo, al Mapei Stadium. Il match si sblocca dopo 5 minuti, inizio molto aggressivo della squadra di casa, appunto dopo un'azione di Torsved che ha visto un po' molle Yashari sulla tre quarti, ha portato al colpo decisivo di Berardi che insaccava per l'1-0. Infilando Maignan sul palo lontano. Nella ripresa ospiti che subivano subito il gol il secondo gol, appunto il colpo del secondo gol. Lorienté dialogava con Torsved e superava ancora una volta Maignan.
1: Cristian Volpato è entrato verso il 65° nel secondo tempo e quindi ha giocato. Vediamo se ci sarà mercato per lui.
2: Ha anche fatto anche disputare una discreta mezz'ora di gara.
1: Ah, l'hai vista?
2: L'ho vista la gara alle 11 qui australiana. Si è guadagnato un paio di calci di punizione sulla tre quarti.
1: Mi fa piacere.
2: Dell'area. Non ha sfigurato. Ecco.
1: Bologna-Cagliari 0-0. È finito senza reti il lunch match della Lara tra Bologna e Cagliari. Gara noiosa e senza grandi sussulti, se non nel finale con tentativo dei sardi con Folo Runso e poi Zepedro.
2: Stesso risultato al Gevis di Bergamo, dove Atalanta e Genoa hanno pareggiato al termine di una gara con poche emozioni. Rosso-blu hanno giocato, hanno fatto la partita, sono riusciti a fermare la spinta propulsiva della Dea a conquistare.
1: Cagliari 0-0, è finito senza reti il lunch match della Lara tra Bologna e Cagliari, gara noiosa e senza grandi sussulti, se non nel finale con tentativo dei sardi con Folo Runso e poi Zepedro.
2: Stesso risultato al Gevis di Bergamo, dove Atalanta e Genoa hanno pareggiato al termine di una gara con poche emozioni.

bella voce Connie Francis, tutte le canzoni che lei ha cantato in italiano, veramente una più bella dell'altra, una voce che non ti puoi mai stancare ad ascoltarla. Radio 2 3098.5 FM Italian Program with Carlo. Noi continuiamo perché ce n'ho parecchie. Laura Posini, lei uguale a lei per Ernesto di Aberfield 2013, I Camaleon di Mamma Mia per Vito di Wollongong 1969. Anna Tatangelo, la più bella, per Andrea di Merkville. Signora Carmela, non ho potuto trovare quelli che lei mi ha detto, però ti faccio ascoltare la canzone di Omar Codazzi con Profumo di Mamma. Grandissimo successo 2022. Voi tutti, Laura Posini, con Uguale a Lei. Uguale a Lei.

Enza di Cadiff vuole ascoltare la canzone di Albano, La Siepe, 1968. Questo Enza fu presentato a Sanremo e saluto tutti quei voi di Cadiff. Poi ascolteremo Minoritano, Calabria mia per Angelo di Concord, 1972. Voi sapete che questa canzone l'ha scritto Minoritano quando ha lasciato il suo paese per andare a lavorare in Germania, e la sera vicino ai suoi compagni lui sempre cantava perché ci stava una grande nostalgia per le mamme. E lui ci ha fatto questa canzone a tutti gli amici che gli mancavano la loro mamma. Minoritano non ha mai avuto una mamma perché al parto la mamma l'ha lasciato, quindi è stato cresciuto dai nonni. Quindi queste ascoltiamoci queste due bellissime canzoni, partire con La Siepe con Albano, con il disco successo 1968, e quella di Minoritano 1976.

Gagnesan për shtë gohë, gagnesan për të nostalgji. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene e ci sono tutti i miei paesani qua. Stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia, ma e cagno sempre sto gol, e cagno sempre, ma cagno sempre di nostalgia.

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare ogni volta più lontano e poi non so più come tornare con un poco di fortuna le due stelle da seguire ho trovato le tue braccia da aspettare cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada. Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando.